prima volta nella piazza e col sole una mattina te ne stavi rannicchiata in una mantellina blu, eri sobria ed aggraziata.

Ti ringrazio di essere venuta. Ho voluto vederti in questa stanza, addobbata come tu amavi e dove abbiamo vissuto una vita piena di folli piaceri. Ma ora, come è tutto cambiato, ci guardiamo silenziosi in viso, senza riuscire a dire niente, né del presente né del passato. Ma quei bellissimi e gelidi occhi non dicono bugie, mi fanno capire che tutto è finito. Per noi non c'è un domani. E guardandoti meglio, vedo che è proprio breve il passo dall'amore all'odio.

Sì, mi è tutto chiaro, c'è un altro in te. Ma tu, pensi ti capisca meglio di me? Meglio di questo mio amore? Cieco, sì, cieco, che forse non ti ha proprio mai capito. No, non provo odio per te, perché ti amo ancora. Accetto questa decisione ed esco dalla tua vita.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire mi

Resti un angelo. Sei ancora più seducente. Saresti il diavolo. Se fossi ancora più splendente di questa splendida mattina, saresti la Gerusalemme della mia anima. Se fossi trasparente, saresti un calice, un cannocchiale più potente di mille lacrime. Se fossi persa tra la gente, saprei raggiungerti, seguendo l'oro, la corrente e le tue pagine. Se fossi un'aquila ferita, ti ricucirei le ali. Imparerei l'oscura lingua che parla i temporali. Se fossi ancora più perduta, mi perderei di te, seguendoti nella

camminato così a lungo, seguendo il cuore a occidente. Per giorni e notti dentro i luoghi più oscuri della mente, dove si incrociano sconfitte, volti, persone care, e dei ricordi che ti puntano una pistola al cuore. E ancora una pistola ho tatuati al petto, perché l'amore mi ha sconfitto sparandomi da dietro. E dopo questo non c'è niente che mi può far paura, nemmeno l'attimo lucente che chiude l'avventura. Quando ti ho incontrata ero già seppellita.

se fosse anche innocente, saresti un angelo. Se ancor più seducente, saresti il diavolo. Se fossi ancora così.

siamo partiti insieme. E torneremo insieme. Oltre frontiera, è già primavera, l'inverno non c'è più. Oltre il confine, le nostre bambine, la nostra gioventù. Anni di guerra e fame, mesi di fango e neve. Oltre quel monte che tremo le onde del grano da tagliare. Dalle colline vedremo la fine del nostro tribolare. Emma non piange più, è grande e non piange più.

mon petit insieme. E torneremo insieme. Oltre frontiera, è già primavera, l'inverno non c'è più.